amico tuo sincero, mi ti professo, nel più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragil voto di te mi dà, non è troppo arduo, nodo per genio, io ne per l'inferno. Ora che quella donna sarà tua, ascolta, ben che finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda. Quell'agimato capitano usurpa il grado mio,

0: alla tazza capitano.
1: Non bevo più.
0: E ingoia questo sorso.
1: No.
0: Guarda, oggi impazza tutta Cipro. È una notte di gioia. Dunque.
1: Cessa.

quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda giovinezza lo sprona un astuto seduttor che ti giorna il cammino avanti

0: dispara, e protagonista, tu offenderà e seguirà tuo volto.
1: Del cuore c'è

0: vero, con i nostri intervisa, cascio pregugni al sonno, o te li sappia.
1: Andiamo i baluardi!
2: Ah, ah, ah, ah.

campanelle gridando, la banda s'avvolga, ah, spalle tutto l'orrore, le campane risuonino a spalle.

lascio a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso la saluta e s'avvicina. Ora qui si traga Otello.

mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovena. Andiamo! Ma il caso mio favor s'adopra, eccolo, al posto, all'opera.

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate. Scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

0: le sue parole, i razzi,
1: i gesti, paziente siate, la prova vi sfugge.
0: Ecco Desdemona, il mir conviene, io vado.

0: È strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano. Aie!
2: D'assenno. Quanto mi tarda saper chi sia.
0: Fratello spia.

0: Otello, tutto effetto, amore è tuo, dama mia, nessun più suo.
1: Questa è Narnia dove il cocor casca si lagna si miglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vani e bugiardi. Questa è Narnia dove il cocor casca si lagna si miglia e mor. Questa è Narnia dove il cocor casca si lagna si

0: troppo l'ammiri. Vada, vada. Questo è il segnale che annuncia l'approdo della Tirreme veneziana. Ascolta! Tutto il castelco se squilli risponde. Se qui non vuoi con Otello scontrarti, fuggi!
1: Addio!
0: Ah!